brillante, quel vermiglio donnesco a colore, quel vermiglio donnesco a colore. Non piavrai quei pennacchini, quel capello,

d'amor. Raccorrieri, poffar, bacco, gran mustacchi, stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla al fianco, collo dritto.

per montagne, per valloni. Con le nevi sui leoni, a concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i cuoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.